Otto. I guaramoni na digike. I merewanya game turimbe. We mojo. Ama mama si ama si ese.